l'anno del giorno, sempre d'intorno, in giro sta. Miglior cucagna per un barbiere, vita più nobile no, non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Raso di pettini, lancette forbici, al mio comando, tutto qui sta. Lancette forbici, raso di pettini, al mio comando.

per un barbiere di qualità, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, con la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti

quanto far tutto l'anno del giorno, sempre d'intorno in giro sta. Miglior cucagna per un barbiere, vita più nobile no non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la. Raso di pettini, lancette e forbici, al mio comando, tutto qui sta. Lancette e forbici, raso di pettini, al mio comando.

per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, con la parrucca, presto la barba, buona sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi

Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Lo tutto disma, sento mi fai, mi risuoni, fai qua, della città, della città, della città, della città, della città. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna, non mancherà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna, non mancherà. Sono il facatum della città, sono il facatum.